me scrivo una canzone senza una storia d'amore. Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 2:26.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

corse, in automobili, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 6:27.

0: Sono le 6 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La corte d'appello dell'Aquila infatti ha rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. studiooculisticoumbertomurgia.it.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

Sono le 7 e 29 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la cronaca con gli sviluppi sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di un approccio sessuale, sostengono i PM di Pavia, che hanno notificato al 38enne un invito a comparire per il 6 maggio. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ad un punto cruciale l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima per un approccio sessuale rifiutato. A mettere nero su bianco la ricostruzione, la procura di Pavia, che nelle scorse ore ha notificato al 38enne un invito a comparire il 6 maggio per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, modificato il capo di imputazione da omicidio in concorso con ignoti a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate dai PM anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto della studentessa che ha tentato anche di difendersi. Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia, fanno sapere i legali di Sempio, che riferiscono dello stupore del loro assistito. Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma so che non c'entro nulla. I PM di Pavia sono pronti anche a chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata.
2: Israele ha comunicato che la Marina la scorsa notte ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flottilla abbordate al largo dell'isola di Creta in acque internazionali, erano dirette a Gaza. Durissima la Turchia, che accusa lo Stato ebraico di pirateria internazionale. Ma sentiamo le prime parole diffuse via social da alcuni degli attivisti prima dell'abbordaggio israeliano.
4: Le nostre barche sono state approcciate da motoscafi militari che si sono auto-identificati come Israele. Hanno puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche ai partecipanti, ne hanno ordinato di andare in prua e mettersi a quattro zampe. Al momento alcuni dei nostri canali di comunicazione sono interrotti.
5: Le comunicazioni radio tra le imbarcazioni della flottiglia sono state disturbate da una nave militare israeliana che si è avvicinata. Abbiamo perso comunicazione con 11 imbarcazioni che probabilmente sono state intercettate.
2: Su un'eventuale richiesta di scostamento di bilancio deciderà il Parlamento, lo ha ribadito questa mattina il ministro dell'Economia Giorgetti parlando alla Camera sui contenuti della risoluzione della maggioranza sul documento di finanza pubblica. L'Italia, ha aggiunto Giorgetti, ha il debito più elevato in percentuale d'Europa. Un paese indebitato non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare. Tre le risoluzioni presentate a Montecitorio, oltre a quella della maggioranza, una del Centro-Sinistra Unito e un'ultima di Azione. Indagini in corso ad Ibiza sulla morte di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Salerno, accoltellato ieri pomeriggio sull'isola spagnola dove lavorava come pizzaiolo. In fuga l'aggressore. In un primo momento si era pensato ad una rapina, ma le prime testimonianze raccolte dalla Guardia Civile porterebbero ad un regolamento di conti per motivi ancora da accertare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Sono le 8 e 29 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
2: Dentro sto mare, fuori pure peggio. Con sto casino in giro almeno non ci penso. Che quando ci vediamo parliamo, ridiamo, tra i fantasmi che sbuffiamo in cerchio. Se c'è un modo sbagliato per sentirci meglio,

e poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te è

non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. A Lipunti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Disco Classic, un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Sono le 9:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan, Treva, Yon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della festa del lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

hai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti. Ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
5: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
7: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
8: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
9: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
10: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
11: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari. 079 49 23 781. Problema risolto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
8: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

0: Sono le 10:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumund Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan, Trevor Ion e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
3: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
4: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
9: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
10: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
11: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger, approfitta della promozione.
12: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.

0: Disco Classic, un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Bella vita.

0: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. A Lipunti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
1: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
4: Ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
6: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
7: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
8: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
11: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei 1019A.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11:59.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan, Trevor, Yon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della festa del lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
4: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
0: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
5: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
6: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
9: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
10: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
11: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
12: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
1: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la cronaca con gli sviluppi sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di un approccio sessuale, sostengono i PM di Pavia che hanno notificato al 38enne un invito a comparire per il 6 maggio. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ad un punto cruciale l'inchiesta sul delitto di Gerlasco. Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima per un approccio sessuale rifiutato. A mettere nero su bianco la ricostruzione, la procura di Pavia, che nelle scorse ore ha notificato al 38enne un invito a comparire il 6 maggio per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, modificato il capo di imputazione da omicidio in concorso con ignoti a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate dai PM anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto della studentessa che ha tentato anche di difendersi. Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia, fanno sapere i legali di Sempio, che riferiscono dello stupore del loro assistito. Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma so che non c'entro nulla. I PM di Pavia sono pronti anche a chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata.
2: Israele ha comunicato che la Marina la scorsa notte ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flottilla abbordate al largo dell'isola di Creta in acque internazionali. Erano dirette a Gaza. Durissima la Turchia che accusa lo Stato ebraico di pirateria internazionale. Ma sentiamo le prime parole diffuse via social da alcuni degli attivisti prima dell'abbordaggio israeliano.
4: Le nostre barche sono state approcciate da motoscafi militari che si sono auto-identificati come Israele. Hanno puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche ai partecipanti, gli hanno ordinato di andare in prua e mettersi a quattro zampe. Al momento alcuni dei nostri canali di comunicazione sono interrotti.
5: Le comunicazioni radio tra le imbarcazioni della flottiglia sono state disturbate da una nave militare israeliana che si è avvicinata. Abbiamo perso comunicazione con 11 imbarcazioni che probabilmente sono state intercettate.
2: Su un'eventuale richiesta di scostamento di bilancio deciderà il Parlamento, lo ha ribadito questa mattina il ministro dell'Economia Giorgetti parlando alla Camera sui contenuti della risoluzione della maggioranza sul documento di finanza pubblica. L'Italia, ha aggiunto Giorgetti, ha il debito più elevato in percentuale d'Europa. Un paese indebitato non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare. Tre le risoluzioni presentate a Montecitorio, oltre a quella della maggioranza, una del Centro-Sinistra Unito e un'ultima di Azione. Indagini in corso ad Ibiza sulla morte di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Salerno, accoltellato ieri pomeriggio sull'isola spagnola dove lavorava come pizzaiolo. In fuga l'aggressore. In un primo momento si era pensato ad una rapina, ma le prime testimonianze raccolte dalla Guardia Civile porterebbero ad un regolamento di conti per motivi ancora da accertare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Tu cosa prepari per pranzo?
1: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
0: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
3: Alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio a Sassari in via Amendola angolo via Porcellana.
4: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
5: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
6: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
9: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
10: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
11: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
12: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
13: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
14: Oh, ma lo senti questo profumo?
15: Caliges è diventato anche pizzeria?
14: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
15: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
14: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
16: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

con le dita chiuse, nei giorni più spenti, i nostri complessi e casa mia l'ho persa anni fa, tra le

guardarci così. Ma che paranoia, noi senza la voglia di starci vicini.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Radio Bella Vita.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Bella Vita News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la cronaca con gli sviluppi sul delitto di Gerlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di un approccio sessuale, sostengono i PM di Pavia che hanno notificato al 38enne un invito a comparire per il 6 maggio. Sentiamo Marco Mancini.
2: Ad un punto cruciale l'inchiesta sul delitto di Gerlasco. Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima per un approccio sessuale rifiutato. A mettere nero su bianco la ricostruzione, la procura di Pavia, che nelle scorse ore ha notificato al 38enne un invito a comparire il 6 maggio per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, modificato il capo di imputazione da omicidio in concorso con ignoti a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate dai PM anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto della studentessa che ha tentato anche di difendersi. Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia, fanno sapere i legali di Sempio, che riferiscono dello stupore del loro assistito. Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma so che non c'entro nulla. I PM di Pavia sono pronti anche a chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata.
1: Israele ha comunicato che la Marina la scorsa notte ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla abbordate al largo dell'isola di Creta in acque internazionali, erano dirette a Gaza. Durissima la Turchia che accusa lo Stato ebraico di pirateria internazionale. Ma sentiamo le prime parole diffuse via social da alcuni degli attivisti prima dell'abbordaggio israeliano.
3: Le nostre barche sono state approcciate da motoscafi militari che si sono auto-identificati come Israele. Hanno puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche ai partecipanti, ne hanno ordinato di andare in prua e mettersi a quattro zampe. Al momento alcuni dei nostri canali di comunicazione sono interrotti.
4: Le comunicazioni radio tra le imbarcazioni della flottiglia sono state disturbate da una nave militare israeliana che si è avvicinata. Abbiamo perso comunicazione con 11 imbarcazioni che probabilmente sono state intercettate.
1: Su un'eventuale richiesta di scostamento di bilancio deciderà il Parlamento, lo ha ribadito questa mattina il ministro dell'Economia Giorgetti parlando alla Camera sui contenuti della risoluzione della maggioranza sul documento di finanza pubblica. L'Italia, ha aggiunto Giorgetti, ha il debito più elevato in percentuale d'Europa. Un paese indebitato non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare. Tre le risoluzioni presentate a Montecitorio, oltre a quella della maggioranza, una del centro-sinistra unito e un'ultima di Azione. Indagini in corso ad Ibiza sulla morte di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Salerno, accoltellato ieri pomeriggio sull'isola spagnola dove lavorava come pizzaiolo. In fuga l'aggressore. In un primo momento si era pensato ad una rapina, ma le prime testimonianze raccolte dalla Guardia Civile porterebbero ad un regolamento di conti per motivi ancora da accertare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
4: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

mazzo di rose sopra il comodino, sfrattate con la forza dal loro giardino, per un semplice perdono che non ho mai avuto. Non parlano, ma sembra ci chiedano aiuto, ma almeno possono guardarti mentre ti spogli, mostrando i tuoi fianchi che sembrano scogli, e lanci vestiti ascoltando Battisti.

0: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
0: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

l'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. I due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne.

0: è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato. Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
1: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, Via dei Mille 19A.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumund Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan, Trevor Ion e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La corte d'appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
4: Info e contatti su farserramenti.it.
5: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
6: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
9: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
10: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
10: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
12: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
5: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino dell'Una 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
6: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 16 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La corte d'appello dell'Aquila infatti ha rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Fils, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
1: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
2: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
5: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
6: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
7: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
6: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.

ci sono anch'io, non pensare solo a te. Non pensare solo a te. Vieni, siediti vicino, e vogliamo un po' parlare, questa angoscia esistenziale.

stringi forte a me. E ti stringi forte a me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo come non lo sei mai stata.

0: le 17 e 29 minuti.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Piccolo budget, grande effetto? Gioielleria Milù, wow assicurato! Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Bella vita. Ho bisogno di qualcuno

0: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
6: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
8: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
9: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
10: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger, approfitta della promozione.
11: Ma lo senti questo profumo?
12: Caliges è diventato anche pizzeria?
11: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
12: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
11: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
13: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
1: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: I solari oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita, Li Punti, via Gavino De Luna 5, aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale.

0: la cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
0: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù, brilla diverso. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. L'incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montanay, Svizzera, in cui sono morte 41 persone, quasi tutti ragazzi, tra cui 6 giovani italiani. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale in corso. Lo rende noto una nota di Palazzo Chigi. Intanto la Procura del Cantone del Vallese ha aperto una seconda inchiesta penale, obiettivo accertare eventuali responsabilità dell'organizzazione cantonale nella gestione dei soccorsi. L'episodio non è isolato, chiediamo l'intervento del governo. Così l'ANPI, dopo l'aggressione a Roma ai danni di una coppia di attivisti che aveva partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile, fermato un ragazzo di 21 anni che ha ammesso le sue responsabilità dicendo di essersi disfatto dell'arma utilizzata. Bondi avrebbe anche affermato di far parte della brigata ebraica, ma il direttore della comunità, Davide Romano, ha assicurato che non ci sono membri che corrispondano al nome del giovane fermato. La procura di Larino ha affidato un nuovo incarico al centro antiveleni di Pavia sul caso delle due donne di Pietracatella in provincia di Campobasso, morte subito dopo Natale, avvelenate con la ricina probabilmente sciolta in acqua nei prossimi giorni. Ci sarà un altro sopralluogo nella casa dove vivevano Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, mamma e figlia, e saranno effettuati nuovi esami forse sugli avanzi dei pasti sequestrati dalla polizia scientifica.
0: L'economia.
2: La chiusura dello stretto di Hormuz lancia l'allarme la presidente della Commissione UE von der Leyen. In due mesi la spesa per i combustibili fossili è aumentata di 27 miliardi, ha detto parlando all'Europarlamento. Perdiamo 500 milioni al giorno. Da von der Leyen anche l'invito ai Paesi membri ad accelerare sull'indipendenza energetica, dalle rinnovabili al nucleare, e ad utilizzare gli aiuti di Stato per l'energia in modo mirato. La nuova disciplina per gli aiuti di Stato da concedere ai settori colpiti dalla crisi è stata approvata da Bruxelles. Oggi i governi potranno coprire fino al 70% dei costi extra legati all'aumento dei prezzi di energia, carburanti e fertilizzanti. I settori interessati sono agricoltura, pesca, trasporti e industrie energivore. E l'esplosione dei prezzi dell'energia provoca un nuovo rialzo dell'inflazione in Germania. L'indice tocca ad aprile il 2,9% dopo il 2,7% di marzo. Di nuovo il rialzo sui mercati, le quotazioni dei prodotti energetici con il Brent verso i $115 al barile e il WTI oltre i $104. Ne risentono le borse che chiudono in rosso anche in attesa della decisione della Fed sui tassi. Piazza Affari lascia sul terreno 0,5 punto percentuale. Risale anche lo spread BTP Bund che si porta a 86 punti, contrastata invece Wall Street. Governo al lavoro per arginare gli effetti della crisi energetica dopo il varo ieri del decreto lavoro. Domani alle 16 atteso un nuovo CDM chiamato a discutere di un'eventuale proroga del taglio delle accise sui carburanti operato a marzo. Possibile una proroga più breve, 15 giorni, e solo per il gasolio, visti i problemi di copertura. Sul tavolo del governo anche il più volte annunciato piano casa. Sempre domani dovrebbe approvare in aula il documento di finanza pubblica 2026. Dalla Commissione UE via libera la nona rata del PNRR italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. I fondi del piano, finora erogati all'Italia, raggiungono così 166 miliardi di euro, pari all'85% delle risorse totali previste. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
3: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato. Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
2: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
5: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggiorna 211 il numero degli attivisti catturati da Israele dopo il raid avvenuto ieri notte nelle acque internazionali davanti a Creta. Li conta Helen Coron, rappresentante della Global Saumon Flotilla France, con una conferenza stampa in cui precisa 48 le delegazioni coinvolte nella spedizione. Intanto Israele, che aveva parlato di 175 attivisti, risponde al diluvio di accuse e critiche della comunità internazionale, rivendicando la totale legittimità del raid. E Hamas, la forza trainante dietro la flotilla, agisce per sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace e per distogliere l'attenzione dal rifiuto di deporre le armi, l'accusa esplicita dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Mar Mossein. Tra gli attivisti in viaggio su navi della Marina israeliana verso il porto di Ashdod, anche 24 italiani saranno espulsi con procedura accelerata, avviabile nel giro di 24 ore, fanno sapere le autorità di Tel Aviv. Arrivata intanto l'unità di crisi della Farnesina. Restano nella casa famiglia protetta di Vasto i tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, che vivevano nel bosco in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila infatti ha rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al tribunale per i minorenni, sarebbero genitori inadeguati. Due gemelli di 6 anni e la bimba di 8 continueranno ad incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. La sicurezza resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro a Pontedera. Mattarella ha anche posto l'accento sul divario di genere, un divario, ha detto, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione, ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere. Tennis, Master 1000 di Madrid, dopo Jannik Sinner, che domani affronterà il francese Phil, stasera va a caccia della semifinale Flavio Cobolli, opposto nei quarti al numero 3 del mondo Zverev. Chi vince affronterà il belga Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
2: Ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
5: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico! Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: I solari? Oggi sono bellezza! Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
10: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
2: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare.

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

la bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.